tale stranchezza no. Ma in tasse non un attimo. Eccetera. Devo aspettare. Eccetera.